Adio Torino, in nomine Domini, Domini che salvi orazione meglio, Domino svobisco, oriamo il mio servizio in trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, che il tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, mare di sempre.